0: Stiamo grando.
1: Are you recording that?
2: Yeah, I have it.
3: L'animale, l'animale, l'animale, l'animale,
0: l'animale. Fulanito.